che ride e si diverte. Milano teatro, uno le da torero. Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano.

quando passa piange e ci rimane male. Milano, sguardo maligno di Dio, zucchero e cattivo.

tempo ci vuole per sentire chi sono, per capire chi sei, e che poi non mi resta che del profumo l'attesa.

0: SRF 1.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.